romanan, qua sine kin mes, non sta canta dolci. Corda, ora non si cacce il lumi romano. Oh, gloria a Dios. Nostra resa? Nos buon Dios, con la viva di altura di cielo, Tata santo, santo, santo, tabo nome. Tata, non sono solamente agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dios. Passino mi potere le sue parole, Signor Dios, su bocca nena. Dante, Signor Dios, cuba tocca a mi promeo, Signor Dios. E passino mi buona parola, tabo nome. Signor Dios, aiutami, Signor Dios, ma mi consigli confiare in voi. Anima a essere in quale circostanza, Signor Dios, mi confrontami me, Signor Dios, mi confiare in voi. Passò una tata, lo ha sicuro tan grande a ieri, ave e per sempre, lo può essere anche. Tanto pedimos, Santo Dios, guíanos, aiutanos, e también quiero pedimos, Signor Dios, per gruppo di scuola, anche Signor Dios, lagamonos cada un, Signor Dios, o di il mismo pensamento, e así ne tata, e unión, Signor Dios, nos forma, o iva alma, Signor Dios, tabutia santo. Tata, a trove nos quiero pedir, a nostro umano, edi, Signor Dios, vos conocerle, Señor Dios. Vos conocer su corazón y su intención. Tata, pone vos más sanador y vayas, Señor Dios. Y seas o soder conforme a tu santa y divina voluntad. Santo Dios, nos agradecemos pronto, Señor Dios. Nos pone el ver cuando conoce aquí. Y pasine estambe por conta, Señor Dios. El grandioso bendición, Señor Dios. O hago por ahora para mi religión. Ayúdanos para nos posible confiar y crece espiritualmente, Tata. Nostro rogare pidi, che il nome di Cristo sia grave in Cristo Gesù. Amen. Amen.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Diene che non conosce. Quel book marca un bici, ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi si chiama, non due numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ico bon Dios, bendicionabo e mente, reproduce mente, a chi seguo, tabri bo corazon, bo cas, e bo ser. Pe palabra de Dios, conviamo sa confia, lo no vuole bashi. Pau di inspiracion, e apostol, discípulo San Mateo, ta scrive una storia interessante, conoscendo il libro di San Mateo, capitolo 14. Jesús está acá, arriba la mano. Lo que dice bien de Jesús y Pedro está acá, arriba la mano. Ley de gravedad, pensaba que si está acá, arriba la mano, está sin. Ley natural, pensaba que no por acá, arriba la mano, sin sin. Sabemente, me estoy pensando que Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Pasó esta parte de mandar de Dios. Pero me quiero comprender que un ser humano que sigue instrucciones de Jesús y que mira a Jesús y que contempla a Jesús también por tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La mano por simbolizar multitud de problemas. La mano por significar lo imposible que hay arriba. Pero me quedo sabiendo que arriba es el mandato de Jesús. En el nombre de Jesús, vos podés costar extraordinario, sobrenatural, que vos mes un poco comprender con lo posible. La Biblia se dice a nosotros, y en mes un hora ahí, fuori di San Matteo 4, versículo 22. E messo ora Gesù si manda i discepoli in bai den e boto e vai su dilanti na e otro banda. E dico in bai na e otro banda. Vota sirvi un Dios che tomava di punto A poi babu punto B. Vota sirvi un Dios che babu na e otro banda mas aia di lo che vuoi mirare a voi, vuoi un Dio che ha un futuro, perché di mi sa e plana come ti impavo, mi sa e gloria come ti riserva a pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi che banda chissas, camminate in difficoltà, camminate in problema, camminate in luce, perché ne banda a chi ta un moltitudine, yen di hambre, e la cabeza un milagro, un milagro, yen di hambre, yen di set, vuoi ne banda di problema, vuoi una banda di set, una banda di hambre, e banda di miseria, se io ti pensavo ovviamente, tende chi, mi che i babu ne otro banda, mi che mi rabo ne otro banda, vuoi un mondo di picca, e su conseguenze, però mi ti riserva pabo un gloria eterno, mi ti un luogo preparato pabo, mi ti vai preparare un luogo pabo, ne otro banda di Jordan, ne otro banda di la mancora, ne otro banda che mi ne benedizione ta. E mentre questa banda manda e moltitudine va e di una drente botto, va in un'altra banda, ovviamente, perché bisogna andare anche, da ora per cruza, da ora per cruza e va in un livello, da ora per cruza e va in cammini benedizione, da ora per cruza mi sa che vuoi anche cansarmi, romano, di hamber, di tristezza, di problemi, mi sa che vuoi anche cruza, ovviamente. Tu ende che bisogna rumare, mi tamme che cruza, mi matrimonio, mi tinta tanto ai, 5 ai, 10 ai, mi che cruza ne otro banda, ma tende che gozo nan, ma tende che matrimonio possa essere felice, per mi tei mi rumare. Rumare mi che cruza con mi yunan, ma binta luce con nan, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che cruza mi rumare. Oh, ma tende, mi tiene un enemigo che senti gozo di mia vita, mi rumano, fai chiquito, mala suerte, nada funziona per me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma, mi rumano, mi che cruza, Signor. Signor, dici, vai in un'altra banda, so, mi intenzione, mi deseo, tabo bo cruza, mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E después che ti visitano cruza, van in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza, tu vieni che bambini te luce, ho più tempo con depressione, ho più tempo luciando con addiction,
Of when we meent, it in loke mund ki perdone mir ma wendel, it in out, it in kas, it in turkos per ta senti un bashiku nadun ta yene ta senti, mi falta un otro banda, mi falta un otro storia, mi falta un otro elemento de mi vida, su scrive se botambe me meta ora, pa botambe, cruce mi romana in Cristo. Quando chissà scu debbi se fai chiquito ruman turkos sta li contrario de mi vida, si ribe sa bove menta. Ta ora pa cruza, y ta señor ta ordenaba cruza. Después que esta manda en multitud nan bai, es so a subi bai riba cero pa si oración. Y ora a noche a cera, etaba ta aeran susu. Hoy unan di Dios, cristianan pueblo di Dios con usta. Et importante pa bobai misa. È importante per voi vostri servizi. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vostro con il Signore in un luogo di quietud. Después, quella multitud va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi tenere subito essere una. Ti un momento che vuoi so me certa come Dio. Cammina per aprire il corso con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per arrivare nel hofi so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare la orazione vai nel quarto per atrás. Nel luogo secreto. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quattro per luce. Papiano con persone che sono un cos vergonzoso che non è e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sei pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi. Anto abbo messo sintaco ne chissà cosa tan complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Señor. E cerca, mi lugar cerca, mi Dio sta. Dino, lo mi alza, mi uovo, ne sero, nandi unde mi iudanza, tabin. Ti un momento, cubotini vai sero. Botini vai seca, Señor, mes. E momento, cammina opinione di gente, pensamento di gente. Bom po' abri con gente, per abri con

I cui Dios benediciona, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entras come chi invitavo cordialmente, pues, pa. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione qui, Dios benedizione.